0: cup a cup, le vuoi pedire, everybody with you like, che ho fatto per lo stesso, saluto di coccia e di grado.
1: Stavo quella temperatura, ho panita, uigate. Un programma serio.